0: Viel Glück auf deiner neuen Reise.
1: Die Zukunft? Umsehen, umräumen, umbauen. Hast du eine Idee, wie wir im Jahr 2030 leben?
2: I hope that in the future this contribution will appear in the stream at some point.
3: Future Voices Musik.
4: Future Voices.
5: Jadikan kahirupan di dalam dunia kaya-kaya, ker ngumbara atau ngaliwat tina hiji dalan. Ulah embung disebut bodoh, ulah embung disebut sahandapen. Sana jan telumpat, tapi ulah cicing. Dina makan cinta, lamin ayah ini perkawis anu lepat. Mending di pelarian, jalan kanggo ngabeken kana. Tibatan sibuk milarian sahabae anu kedah disalahkan, ulah sien mikan cinta kusabab kantos ngarasa gagal. Ayah hiji jalmi di luaran ditu anu naros. Sapertos kumaha rasan dikame cintaku salira. Pilih hiji perkawis anu saluyu kana hate salira. Sanajan keayaan henteu mihak salira, yakin. Keayaan tangtos tiasa robah, lamun saliran tiasa ikhlas dina jero hate.
6: Beh, non posso parlare
7: pure non realizzati, sono solo errori del passato.
6: E la paura che il paesaggio scomparisca.
7: Perché quando penso al futuro penso
8: saluti
7: anche
8: a tutti, ciao, ciao.
7: Ai cambiamenti climatici, a una crisi climatica e a come le disparità che già ci sono verrebbero e verranno aumentate. E quindi anche ai diritti che servono veramente per e che valgano per tutti, i diritti umani che permettano di potersi spostare, di poter vivere degnamente, di poter sì, che la ricchezza non sia solo nelle mani di pochi e che i diritti non dipendano da dove nasci, come nasci, chi sei, quando nasci. E, beh, mi piacerebbe uscire dal capitalismo, dal patriarcato. E, mi piacerebbe vedere più diversità nei media, sentire più voci che hanno storie diverse da raccontare. E che in realtà sta già un po' succedendo, però magari in un futuro non la vedo, cioè in un futuro

0: avec la passion.
1: Oh, ouais, je suis mélangé.
2: I futuri non realizzati sono solo rami del passato, rami secchi.